0: Chiquito, è l'ultima parte di Corral, un landschap storico con valore. Eigenlijk nos gobierno parte hobby terreno nan pubblico caba che dia nos sta bai comisa hai terreno nan back pa pueblo a mi lo stel vor cu ta possibile pa desarrolla un candidato di vivienda nan cu ta satisface e demanda però sin destruire naturalezza. Esa è la mia opinione. Tambe è planta falta planificazione, è un concept, è nota clapa considerata approvazione. Come baukundige, ma hai mi mes dinge posizione cu non solamente mi può criticare e criticare un progetto che Turco sta male, mi di come tengo tra un alternativo. Originalmente, den mi passione per la naturalezza, mi di mi alternativo lo tapa espandere il naturgebiet totalmente. Però después malanta fe sogno, il prossimo mainta, e mi di pa mi scappa un poco la naturalezza, mi messe bin un alternativo viabile. E sai che un alternativo che ta tre se bibienna. Den mi plan alternativo, non sa desarrollar e plateau di Burubundo, una cuiata in bibiena nan caba, una te luga mi hopa desarrolla den cadre di plan den high density, anto esaita bai 13 menos riesgo, ibo propone 1050 bibienda sin afectar en naturaleza existente, en feite lo propone mas cu anpassing en den mi concept, eta simplemente un concept pa demonstra cu eta posible pa respetar en naturaleza, mantene e vista, mantene e landschap, mantene e aquifer, e aguacero cu ta filtra, e bai den pos chiquito, anto toch satisface un demanda pa vivienda nan. Conforme el proceso de ley, tiene algún aspecto nan onda cu el plan está faltando un autor, está faltando algún mapa nan de cultura histórica elementen, mapa nan de naturaleza, inventarización de naturaleza, nutsvoorzieningen, riolering, ten hoop ik kosten kunnen faltando uitwerken conform LRO. Dus eigenlijk de misienswijze mi lo bisa ku sowieso e plan no por bij door pas sobre ya ta den conflicto con nos leina. Mi ta hay un insulto pa nos comunidad kun no awardo informasi na awardo afecta directamente door die esaki. Dus mi ta recordando firma na di hende kuta en contra. E plan ki ta pa aprobacion. Dus e not un question di si bota pro of contra. A mi ta gis recordando firma na pa estan particularmente per riba di brocco te incontra per Kiko per sopra bobida te vai guardo affetta bota vai spend mas tempo tras di stur di traffico bota vai paga mas gasolin ting un riesgo cu per sopra nothing outworking però e plan di vercaveling te pa approbacion e cavels lo guardo traha na lo guardo parti tur hene te vai traha un septic tank to 140 casna cu septic tank na gi 5.000 florin taron di 4 milion florin cu hene te vai spend di septic tanks cu ta trese riesgo cu agua sushi te cai di spans lahun manera di tanto camina na Aruba, tá guardo.
1: Pem mijon seguro, pem mijon servicio, nos te recomendabo Bouhart Assurancia. O telefone 528-8888, Bouhart representa ture companhia de seguro aqui na Aruba. Botar outra sa

Amici Patu del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora qui, per si che ascolta di radio emisora qui, per so che radio emisora così ti pone attenzione per promuovere la cultura musicale, per giovare la cultura musicale.

Amici per del Caribe, mi chiedo di tutti che stanno ascoltando la radio emissora qui, per seguire ascoltando la radio emissora qui, per sapere che la radio emissora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti. E anche non solamente la nostra cultura musicale, ma anche artisti, cantanti, arreglisti e compositori.

le parrucche di la Vergine di Fatima ti informai per quello che ti ha tratta e così sono qui partecipazione toccante rinnovazione di Erconan e di dos collecta sigi durante Missena di antemanto il nostro professor Joseph e anche padre Michael ti grazie un tour di corazon pa e comprensione e aiuto.

0: Un saludo cordial de vuestro amigo Robert Jandor y sigue en sintonía con Boguía FM.
1: Hey, mi televisado, no, mi gente, hasta poner mi Harry. Sol, bueno, está serio. Sol, digo, mi si no tiene un San Juan na ranchera. Francisco, ¿cómo me estás con solo? ¿Y qué para mí toca un San Juan na ranchera? Por tanto, toca algo de Juan, sí, Juan Gabriel. No, aquí rato ni Sol. Sol, voy a poner dosis. Voy a poner mi Harry, Sol, voy a poner mi Harry. Hobby Pong, el 24 de junio. Ah, sí, así me llamé. Busqué para mí, ¿no, Leo? Busqué mandarme para mi Hayward, si te perdón. Bueno, aquí ya toca más gente visa. Pero bueno, un rato aquí ya. Yo estoy chiquito, pues, con te puso. Anto, me dijo compartir. Ese es de lo cual que me que pedí por también. Ave, conta por mi demens, manera de visa. Como mi demens, la gana que era que te alzame por ti. Queda repetir, oye. Conta por yo, conta por visía, conta por trajato, conta rubiano nuevo. Rubiano nuevo, de sentido, por su mamá, su tata, está extranjero. Y por tanto, mitad, la gana es visecina. Conta rubiano nuevo. Si vos tienes un gran y demo familia, sin te. Anto, la que conta, voy una, voy nieto, la que conta, Kiko y con e fiesta de San Juan Tabata. ¿Vos te comandé aquí con mi que ven? Vos a Robert Maduro, agrabé pa Alma Folclórico, Julio Maduro, también tiene un grabación, según mi, de San Juan. Y Jaime Gugelen también hace un grabación de Señora María Raz. Cuando vin di arriba na ya, di curai bacca, ma di tanti inci na ya. Anto, Signora Maria Ras tambe acconta Helena e storia di San Juan. Mi t'accorda tempo cu tanto sotto di team programma, anto cu, come chiama mi tanti Matilda e dove? Tanta cassa cu Laufer, tanto d'ora ta vota bine, tanto t'acconta mucce tanta mia storia. Però raccontami, e ora mi vai puntare mi tata, per dove sai la verità. E dico mi, la canascita non è stata così, del mondo, del cunucu, di tanta balba, d'accordo con chi è tanta balba da casarsi. Monel, ti ascolta? Monel, ricordami tanta balba da casarsi con chi? Mi genna di ser ubiento, di canascita. Portava mi tata di cifras, è twin tromta, mi ricordami. È twin, tanta balba da casare con chi? Sono ancora da vivere antichi mas, ne pisa, rubiente. Freddy, primo, avevo portato, ricordami. Per in questo caso, per due contami, sì, te verrà, tanta balba di no. Gente moe, non tata ti magli bai, molto moe, non tata ti magli bai e fiesta, eh? E un dia pro me, non tata vada a semana pro me, non tata preparare. E tu re bagasnan, cu bagaste il resto di sushi di kunuku, lo che conosci, vi è tappuscinan, cu da resta, ora con ambati e mainchinan, ando se nan turna tappone junto con pianan, ando tanto tra un bohicone, cosa che tu un bohicone, ma ne un tendi in jansne, un diruk, cu da bin altri. Ando tanto vada chimei, tanto vada bebe rum, bebe ginevra e tempo. E se etava di fiesta, e tempo, per etava di hamburg. Pero chi tempo è la birra, come mujeta me può assistere, ma non te bisà, mi dico vai busca un pida di storie. Monchi, mi brother, buona Anna, vuoi portare un po' contami. E a me non ci posti algo, no? La tele rubo, che ora è? Ma è punto Giovanni, in terzi mamma bisà, mi dia puntra. Ofselia, ta me può mandare bisà, ta chi ora è programma ta la tele russo, mi dia perdì. Però in todo caso, e chi tempo è celebrazione come se con gente muoia bulla den con anta me con sabalia me non sa e te pa cominsa con anga con sabisti cora con gel o na con sabisti cora con gel ando despena bisa wan con wana vosa mi t'accorda con na principio di no sa 97 no 98 99 toso cachon sigui come mi casa e tempo da vota presidente di centro di barrio Tanki Lander. Anto ma intervista Mario, chi cotava da suo fam? Jaime? E Mario che ti ha snore. Cosa non d'accordo? Fangi con me e maniere? E spemi d'accordo su you, Amber? Sì. Sì, sì. E sei mezzo. Quel minuto d'accordo su famo ora qui. Dekhoff, a te. Mario Dekhoff, tu da conto da Bisa. Con fiesta di San Juan con la vina ruba, con l'originale. Andate da Bisa también. Con secondo tempo e la evoluzionale, la rivoluzionale. E la baita adattata su mes. Entonces, fiesta non è da maniera che fiesta ti adatta antes. Però è la. E la. E la cambia. Entonces, è la vita differente. E così ne è nata con il club house, no? Entonces, mi d'accordo, sento di bare da Gelander. Lo che è andata a fare con Monchi, con Erol, con mio amico. Turinan Young e Eric Young. Non ti vado a morire per celebrazione di San Juan, che mi stava bene, tu cosa mi stava bene, Dio non per me, hai mi andato a prepararmi, e calvana, mi ricordo, e calvasna, tu resi non, stava a dire il baile di bandera, da sempre di baile che lei anda a cominciare, che è il grito di Gaico che lì, e la baile evoluziona. Anto, nel sport poi mi pensavo, verità, il nostro amico a mantenere, Mener Kelly a mantenere naturalmente la tradizione, e è baliato anche e Zoraida ha pecchi over mi non sa se Zoraida è un'organizzazione ainda. Però da curare bacca anche stavo da tenere celebrazione anto per me volvevo back mi pensavo con ami come molto mi dice se mi da baia se senti un aia e aia che con potere di che a me mi da 60 plus mi da cosa di mi tata da tenere mi curare bacca dai a me curare bacca. Mi non comprende, ando, mi dico, mi si posso inalare da cria, ma io ho più bacca a mes. E una antes, poco passò, Young San Nicolás, poco passò di cammina da Drag Race, Palomarca. Ando inan sempre, pa, hai un allargo, mi d'accordo, famiglia maduro, da vada stanco, da vada tocca, e mi d'accordo, nana, camisa, bossa, floria, tropicale, non so bonita, e data per curare per fiesta. Però, de nos barrio di Roicoche e Patras, e paideci, e l'aresna, paideci con Sean Papa, Marcena, tava da percurapa e fiesta, in certa forma, lo mi pisa, che tava da combina, di Simadan e San Juan. Si mi nota equivoca, nos collega Demetrio Maduro, che in paz descansa, hace un buon filmación di cose che. Yaren terug. Mi do piando bo cosi 30, no, más que 30. So, a mi me estaba ta, estaba ta jovencita. Más de 40 años pasado. E me so cosi casi 50 años lo mi tribi pisao, 45 por 50 años. Si ta bon, te la ruba tiene grabación. Giovanni, ponerán paseo. En todo caso, enan mi ta cora, estaba ti, fiesta. Robo ta cora, botame bai candida. Con Bolaga, ando tata tiene fiesta di ando nostra vada bai balia. E Cici Nangu, por cierto, Cici, amichiami sopi carne, carne o carne, chi che da? Mi chiare cu pango al pia, già domingo vuo, ok? Non l'ubida. Porta uscio da l'ubida e vi salvo. Amichia dimmi cu pan batì. Ti maisci rabo, yes. O mi debulo van de hakna da tai. Ando Cici Nangu vada bai balia. D'accordo, ci dan tour, tour da vada bene, sei da vada duci tempo, tempo mi data, temi tiner si ars, la mi vista si da. Well, te i bami, ma niente vista tu, e te i bami, non ho più ricordo. Mi dato una dios danchi, una dios danchi pa, e aia nan, ehi, come porra celebra. E a conosce, lo che da vada e celebra, sciocca. Nami busca una canzone a Belmanita di Bernardina Corvel. E fiesta, no, non mi pone sacchi, però mi nota sicuro, so, mi chiede sacco, mi tiene un tiki problema con le canzoni, ma pur becca, ma di Simman, non no tocca bon. Se non tocca, mi da forza maggiore, mi da ya, mi da cambia. Mi savo io. Ok? Sì. Sa che è fiesta di San Juan di 6 horas. Dame un accidente.

0: un bon transmission, escuchar 88.9 BFM.
1: E na 2024, però tamme na 2025, mi dico pensavo, d'accordo che te fondazione, veramente d'accordo con la fondazione, però sempre che te forma parte di G, andonano a organizzare festivali di ragai, onda con mucha nan por acanta. Anto mi d'accordo, ehi, tipico collegio urbano, tipico pegasaia, gruppo carino, sabor criollo, feel and friends, tu la partecipa, mi d'accordo, sei da 2024, se vuoi mi puoi guardare, devi fare la guida, e 2025 mi no, ahà, è nata di là, però mi d'accordo con l'anda da te in festival un viaggio mas, mi non è, mi devo check da chi che passo con vec, non mandami. Per in ogni caso, mi è compartito con voi, e è solo di 2024, onda co e mucha nanki a participa anto vosa lo qual comida è sne bonita vosa mi bisa bisaco e tradition ta che da vivo anto chien ta fate ganador slama dot tampoco mi no sa pero mi sa si cu no sa da tin Jamerson Kelly puta unidan cu su padushi no su bisabuelo capata organizza esaki a centro di barrio Aio. Osako, ma viva pa mi a ma de bisa compartir esaki con ei entreviste na centro di barrio Aio. O piaia basa. E no sa con centro di barrio Tawo. E si danta continuando che tradition di famiglia Kelly. Pero mi sa si ku e un hombre a percura ku ta velo di Jamerson. Cu e anche qui, per esempio, tiene co di musica in a north somewhere, quella sì è molto nan a tocca più e sì a nan e con pa tocca arriva differente strumento e musica aki e di ragai. Dus mi chiamanda e mandi pisa un palabra di gradimento e proprio pidi papà Dios per seguir illumine pa e por sigi tico pa un po sigi arriva buon cammina e pa sì è in cul che de nos molto nan. Non sono tanto la nostra futura generazione. Jamerson Kelly, accanto a tutti i ragazzi qui, con sabor criollo. Seguita due anni a passare a cavo. Come ci siamo qui? Tra l'altro, bisogna un gallito criollo a cavo, un gallito grande a cavo.

Kora bongo primito su chiosco da chiede na Dakota, pariba di Nagico o pariba di Sopwe na Dakota, e nanta caminda che da situa. Antonio, nanta guardabo, sì, nanta guardabo na primito, passira bomo in busca insecticida, pa bomo mesa a si etrabo. Bota iega na primito, bota bisanang, mi di problema con comehain, mi di problema con furminga, cacalaca, raton, jaca, ne bisabo e saque bomo ste. E bomo mesa a si etrabo, e bota capo con tutti i problemi di insecto, con molester, con ting. Na bocas of den bo negoci. Algo importante também come chiamo tene conto con è che già vierna 3 di juli também tem San Nicolas Food Festival, un cos grande na Carnival Village. Reserva e fecha aqui no lubida cu participação di